sì, vecchie fanciulle, quella parrucca, questa la barba, quella sanguigna, questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, questa la barba, questo biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: uno alla volta, uno alla volta per carità. Figaro, son qua.
1: Figaro,
0: son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tanto quantissimo son come il fulmine, sono il farfalla della città, della città, della città, della città, della città. Avrà un Figaro bravo, bravissimo, avrà un Figaro bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

lei io scedro, qual m'incalza il regno spettro di pelgrine, oimè, m'afferra.

0: dove corri?
1: E mi lascia!
0: Uscir tu brami, perché insulti ognuno alla tua mente offesa!
2: Corre voce, mi siamo una difesa!
1: E parli tu, la mente or più non è smarrita! Abdallo, il brand